Signore e signori, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, Simply Red! Voglio dire grazie a tutti, Taormina, Sicilia, Italia. Buona fortuna, ci vediamo alla prossima. Buonanotte!